Nakon madrigala Sfogava con le stelle, su su pastorelli vezzosi i Bel Pastor, Claudia Monteverdia, slušamo i dvije skladbe iz Monteverdieve zbirke Scherzi musicali. Eri già tutta mia i Maledetto si l'aspetto, te la mia turca i Chi vuol aver felice e lieto il cuore.

Od dva sata slušali smo skladbe Claudia Monteverdija u izvedbi ansambla La Veneciana s koncerta održanog u Sankt Galenu 2022. Završne skladbe koncerta bile su Erigia tutta mia, Maledetto si l'aspetto, La mia turca i Chi vuol aver felice e lieto il cuore.